0: veramente dovessimo passare al gioco B.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.